da scriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenziale, fregatura totale, illusional come il Gervital. Altre stagioni, altra storia virtuale, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical. Tropical.

sistema ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

Questi miei versi riveleranno poco, ma non su tutto pieni poteri. Fui concepito nel fuoco del peccato, dentro al vagito di una prima notte. Diritto al trono senza muovere un dito, sono salito, ero un designato. Sapevo già che tanto tutto quanto avrebbe poi seguito la mia volontà. Senza pensare tanto alle parole, gettavo frasi al vento leggero. Come un forte capo, un condottiero, mi seguivano i rampolli di corte. Ma solo con le labbra sorridevo, io nascondevo il segreto dello sguardo. Che si fa inquieto, che si fa beffardo, fu il buffone Yorick che me lo insegnò.

Ma rifiutavo di dividere gli onori, il privilegio, la gloria e ogni omaggio. Cambiò la storia quando morì il mio paggio e fu il disagio che diventò dolore. Odiai la caccia e tutto il suo furore, tenevo il cavallo lontano dalla preda. Nell'urna del fiume io di notte quel fiume diurno lavavo in me. Mi allontanai dagli intrighi di famiglia, estraneo dalla gente e dal mio ego. In mezzo ai libri io mi sotterravo, ma il pensiero sempre arriva. Una smentita nella mia vita, si spezza ogni filo. Discese il gelo con gli amici di un tempo, e l'essere o non essere fu tormento. Il dubbio attento che risposte non ha.

ha sempre frangio il mare dell'avverso, con la fionda vi si lancia pietre e semi, poi sulla sponda noi si setaccia l'onda per vagliare una vana risposta. Ma l'appello degli avi rimbombava e a quell'invito io prestai ascolto, i pensieri più gravi mi spingevano in alto, le ali della carne mi han trascinato giù. Come tutti ho sparso sangue e lutti, e alla vendetta non seppi dar rinunce. Ofelia non mi volevo putrefatto, ma col delitto mi sono decomposto. Io Amleto la violenza disprezzavo.

se ci sputavo, ma i loro occhi fu solo per il trono che uccisi per diventare re. Il genio che si frange è simile al delirio. La morte guarda di sbieco ogni parto. Ogni parte ci porta all'insidiosa risposta, senza trovare

0: Hola, la mare, professima, areni, areni, oggi, onde venio, l'udice violale mia, la viola filia.
1: Oh, signora,
2: But we do have the answer.

Fa so fa sto giù a giù a torna vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita la vita